0: The Merch Wrestling Garage this week, if you'll record for a while.
1: That's affirmative.
2: What do you call this?
1: Pete.
2: 18:25, what do you call this?
1: Affirmative.
0: Affirmative.
1: 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37. 37